volta mi ha lasciato. Mi ha detto che non sono innamorato. Mi ha detto che sto esaurito. Mi ha detto che sto arrivato. Ma io al mare ci sono nato. E ho pure rimorchiato.

d'estate sul miraccio, o come l'acqua gli ha passato il mare nei primi cespugli.